Ciao ciao belli, happy weekend, energy, Katia live. Allora, nismendos vatervo, forostot, oppe prodursko zinde und op dolce per niente. Ciao belli!